0: emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:31.
0: Punto Zero FM.

0: Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: l'orario meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Oggi è tempo stabile, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature. Al mattino sulla costa soffierà Borino, che poi girerà a Brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. In quota sarà mite e secco, con zero termico a quasi 4.000 metri di altitudine. Per quanto riguarda le temperature, sulla costa avremo dai 16 ai 25 gradi, mentre in pianura dai 15 ai 27. La temperatura media a 1000 metri sarà di 15 gradi, mentre a 2000 metri 8. Per quanto riguarda domani, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, più consistenti al mattino. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, temperature massime sopra la norma del periodo. Sulla costa andremo dai 16 ai 26 gradi, in pianura dagli 11 ai 27, mentre la temperatura media a 1000 metri sarà di 16 gradi, mentre a 2000 metri 10.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:17.

scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 1 ottobre, Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti, le relazioni sociali migliorano e ci danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Toro, via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nell'alimentazione attenti alle modifiche radicali, possono provocare degli squilibri. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. A sera coccoliamoci con l'automassaggio della pianta dei piedi, connessa a ogni parte del corpo. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e per l'attività, che per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Leone, il passaggio della luna in gemelli ci garantisce un inizio del mese movimentato, una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Vergine, patti chiari nei rapporti con soci e colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma agiamo con la dovuta diplomazia. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità, un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia, ci rendono allegri ed espansivi. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici e parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energia. Acquario, una ventata di allegria grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati il lavoro e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Pesci, la voglia di darcela a gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Morning 101.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
6: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
9: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri. Partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Oggi è tempo stabile, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature. Al mattino sulla costa soffierà Borino, che poi girerà a brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. In quota sarà mite e secco, con zero termico a quasi 4.000 metri di altitudine. Per quanto riguarda le temperature, sulla costa avremo dai 16 ai 25 gradi, mentre in pianura dai 15 ai 27. La temperatura media a 1000 metri sarà di 15 gradi, mentre a 2000 metri 8. Per quanto riguarda domani, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, più consistenti al mattino. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, temperature massime sopra la norma del periodo. Sulla costa andremo dai 16 ai 26 gradi, in pianura dagli 11 ai 27, mentre la temperatura media a 1000 metri sarà di 16 gradi, mentre a 2000 metri 10.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti al 1° ottobre, Santa Teresa. Accade oggi il primo episodio di Candy Candy, 1976, l'anno della mia nascita. 1982 invece nei negozi arrivano i CD. 1869, invenzione della cartolina. Nati questo giorno Samuele Bersani, grande ricordo.

0: scrittore italiano, 1970. 1930 Philippe Noir, che è anche lui grande, ancora ricordato come uno dei più amati attori del secolo scorso. Daniele Bossari, invece grande volto noto televisivo e non solo, 1974. Mili Garlucci, 1954, conduttrice televisiva. Invece andiamo a vedere i Dude di Google, festa nazionale cinese proprio oggi. Scomparsi oggi Charles Aznavour, 2018, considerato l'ultimo grande noto come il Frank Sinatra della Francia, e Giuliano Gemma, 2013, che è stato veramente un grande stuntman e poi attore italiano.
1: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
2: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
3: Good morning 101.
4: Sono le 7:17.

0: Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
4: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: prossimo.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
8: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado,

0: Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 1 ottobre, Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti, le relazioni sociali migliorano e ci danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Toro, via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nell'alimentazione attenti alle modifiche radicali, possono provocare degli squilibri. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. A sera coccoliamoci con l'automassaggio della pianta dei piedi, connessa a ogni parte del corpo. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e per l'attività, che per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Leone, il passaggio della luna in gemelli ci garantisce un inizio del mese movimentato, una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Vergine, patti chiari nei rapporti con soci e colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma agiamo con la dovuta diplomazia. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità, un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia ci rendono allegri ed espansivi. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici e parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forza ed energia. Acquario, una ventata di allegria grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati il lavoro e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Pesci, la voglia di darcela a gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione per oggi. Tempo stabile, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature. Al mattino soffierà Borino, che poi girerà a brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste e sul Carso. Le temperature andranno dai 16 ai 25 gradi. Per domani, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, più consistenti al mattino. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, temperature massime sopra la norma del periodo. Andremo dai 16 ai 26 gradi. A Grado di Lignano, oggi poco nuvoloso, venti prevalentemente deboli e soffieranno da nord-est, con intensità dai 10 ai 23 km orari. Le temperature saranno comprese tra i 14 e i 26 gradi. Per domani previste nubi sparse, vento da nord-est con intensità di 13 km orari e raffiche fino a 24. Le temperature andranno dai 13 ai 25 gradi. A Bibione, Caorle, Jesolo e Lido di Venezia, oggi poco nuvoloso, vento da nord-nord-est con intensità dai 12 ai 21 km orari. Le temperature andranno dai 15 ai 25 gradi. Per domani nubi sparse, vento da est-nord-est con intensità di 14 km orari e raffiche fino a 24. Le temperature andremo da una minima di 15 gradi a una massima di 24.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali di emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli ex extraprofitti e sulle rinnovabili.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extraprofitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
0: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchedi non avrebbe potuto votare. Adesso può.
2: Ed è tutto per ora. A più tardi.
5: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
6: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
8: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita alla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51

0: aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
2: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
0: Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.

0: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
1: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
2: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
3: Wow! Cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
7: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
8: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
0: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
9: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9.
0: Good morning 101.

0: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
1: Aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
4: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
6: Ricamificio Spillo, Il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
9: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
9: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
6: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
4: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste. Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
6: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
7: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 1 ottobre, Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti, le relazioni sociali migliorano e ci danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Toro, via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nell'alimentazione attenti alle modifiche radicali, possono provocare degli squilibri. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. A sera coccoliamoci con l'automassaggio della pianta dei piedi, connessa a ogni parte del corpo. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e per l'attività, che per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Leone, il passaggio della luna in gemelli ci garantisce un inizio del mese movimentato, una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Vergine, patti chiari nei rapporti con soci e colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma agiamo con la dovuta diplomazia. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità, un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia, ci rendono allegri ed espansivi. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici e parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energia. Acquario, una ventata di allegria grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati il lavoro e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Pesci, la voglia di darcela a gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:52.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
0: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
9: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.

www.meteoregione. A cura dell'Osmer, osservatorio. Meteoregione. A cura dell'Osmer, osservatorio meteorologico dell'ARPA Friuli.

0: Se temperature ancora superiori alle medie del periodo, con valori massimi fino ai 26-27 gradi in pianura, 24-25 gradi sulla costa. La giornata di venerdì poi sarà caratterizzata da un cielo variabile, per il passaggio sempre di nubi stratiformi, soffierà bora moderata sulle zone orientali e sulla costa, soprattutto sempre a Trieste. Temperature in lieve calo, ma sempre sopra la media del periodo, con valori massimi fino ai 24-26 gradi in pianura, 23-25 gradi sulla costa, minime di 10-14 gradi in pianura, 16-19 gradi sulla costa. Poi fine settimana bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature sempre stazionarie, ancora bora moderata sulla costa, soprattutto a Trieste. È tutto.
1: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
2: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
3: Eccoci giunti al 1 ottobre, Santa Teresa. Accade oggi il primo episodio di Candy Candy, 1976, l'anno della mia nascita. 1982 invece nei negozi arrivano i CD. 1869, invenzione della cartolina. Nati questo giorno Samuele Bersani, grande cantautore italiano, 1970. 1930 Philippe Noir, che è anche lui grande, ancora ricordato come uno dei più amati attori del secolo scorso. Daniele Bossari, invece grande volto noto televisivo e non solo, 1974. Mili Garlucci, 1954, conduttrice televisiva. Invece andiamo a vedere i dude di Google, festa nazionale cinese proprio oggi. Scomparsi oggi Charles Aznavour, 2018, considerato l'ultimo grande noto come il Frank Sinatra della Francia, e Giuliano Gemma, 2013, che è stato veramente un grande stuntman e poi attore italiano.
4: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di culture. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
4: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature. In quota sarà mite e secco con zero termico a quasi 4.000 metri di altitudine. La temperatura media a 1.000 metri sarà di 15 gradi, mentre a 2.000 metri 8. Per quanto riguarda domani, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature più consistenti al mattino. Temperature massime sopra la norma del periodo. La temperatura media a 1.000 metri sarà di 16 gradi, mentre a 2.000 metri 10. Passando a Sappada, per oggi nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da sud-est, con intensità dai 9 ai 19 km orari. Le temperature saranno comprese tra i 7 e i 17 gradi. Per quanto riguarda domani, nubi di passaggio, venti sempre deboli e le temperature tra gli 8 e i 18 gradi. A Cortina d'Ampezzo, invece, nuvolosità innocua. Venti sempre deboli da sud-sud-est e temperature da una minima di 8 gradi a una massima di 18. Mentre per domani qualche nube sparsa, venti sempre deboli e le temperature andranno dai 9 ai 19 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da...
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Punto Zero F.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei Transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
1: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
0: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro, col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi, dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League, nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
0: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romeni del Cluj, KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiakos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma, domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
7: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1. Domenica, 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
5: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Wow! Cos'è questo?
7: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
6: E sotto?
7: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
6: E le saune?
7: Sì, sono state completamente rinnovate.
8: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
9: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
10: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
11: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno a tutti, sulla nostra regione è presente un vasto e robusto anticiclone che interessa gran parte dell'Europa. Questo proseguirà ancora nei prossimi giorni fino all'inizio della prossima settimana, quando poi potrebbe cambiare qualcosa con l'arrivo delle piogge. Per le prossime ore però sono in genere poco nuvoloso, arriveranno delle nubi stratiformi con bora che soffrirà moderata sulla costa, soprattutto a Trieste. Temperature ancora superiori alle medie del periodo, con valori massimi fino ai 26-27 gradi in pianura, 24-25 gradi sulla costa. La giornata di venerdì poi sarà caratterizzata da un cielo variabile e per il passaggio sempre di nubi stratiformi soffrirà bora moderata sulle zone orientali e sulla costa, soprattutto sempre a Trieste. Temperature in lieve calo, sempre sopra la media del periodo, con valori massimi fino ai 24-26 gradi in pianura, 23-25 gradi sulla costa, minime di 10-14 gradi in pianura, 16-19 gradi sulla costa. Poi fine settimana bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature sempre stazionarie, ancora buona moderata sulla costa, soprattutto a Trieste. È tutto.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Punto Zero FM.
4: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Domenica 4 ottobre Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
7: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
8: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:47.
1: Punto zero FM.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri. Partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte, e per un regalo davvero speciale. Scegliete la gift card Supernova, Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
9: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
10: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.

0: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
7: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Gli itinerari di Gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Radio Chef. Oggi invece ci troviamo ormai all'orario di pranzo, siamo pronti per andare a mangiare, però oggi invece siamo con Francesco Comello, vicepresidente di Confartigianato Imprese Udine. Intanto benvenuta, come stai?
4: Benissimo, grazie. Impegnata in questa avventura che ormai è al terzo anno, ma molto bene, vi ringrazio.
3: Allora, Sapori e Sapori FVG si rinnova per la terza edizione, sdoppiandosi in due intensi weekend a Udine e Fiere. Logicamente, qual è il significato profondo di coniugare il mondo della casa con i saperi del sapere, fare i sapori nella gastronomia artigianale?
4: Allora, è importantissimo, perché il Friuli Venezia Giulia è una regione molto piccola, ancora non conosciutissima, o meglio, non scoperta da te, che ha nella sua, diciamo, piccola estensione delle caratteristiche incredibili e molto diverse da territorio a territorio, cioè da un chilometro all'altro. Noi abbiamo veramente delle eccellenze da proporre, molto diverse tra loro. E quindi coniugare il mondo dell'artigianato con il mondo comunque sempre del piccolo produttore, che è comunque un altro artigiano, in una fiera di settore di nicchia come questa, è una bella valorizzazione, ma anche una bella scoperta per chi viene a visitare il salone o la fiera. E la cosa interessante è che è bella non soltanto per chi ci raggiunge da fuori regione, ma alle volte proprio da chi vive nella nostra regione e che non la conosce ancora al 100%. Quindi tanti prodotti da gustare e tanti prodotti da vedere, per poi andare a trovare i vari artigiani nelle proprie botteghe.
3: Allora, logicamente quest'anno c'è anche un padiglione interamente dedicato a valorizzare il tessuto prodotto friulano, tra pianificatori, mastrobirai, distellerie, salumi, coltellerie storiche. Cosa troveranno i propri visitatori tra i stand e in quali esperienze sensoriali potranno vivere?
4: Allora, troveranno veramente di tutto. Sulle cose, diciamo, da mangiare, saremo concentrati prevalentemente sui prodotti da forno, anche perché sono i più facili da proporre come assaggio in fiera, e quindi abbiamo dalle gubane storiche al gelato, abbiamo veramente delle caratteristiche particolari. Sul bere abbiamo delle proposte veramente di nicchia, perché abbiamo delle micro birrerie artigianali, ma abbiamo anche il distillatore che fa appunto un prodotto molto ricercato, molto variegato e che va scoperto, perché appunto ha tantissime proposte, tutte molto selezionate, molto curate, e posso dire molto curate anche nell'estetica, perché comprare una bella bottiglia, oltre che con un prodotto buono, però fa la differenza. Quindi sono dei bellissimi regali che vengono sempre graditi da chi li riceve. Quindi troviamo veramente una grande varietà di quei prodotti che non si trovano abitualmente, che invece dopo la fiera sapremo dove andare a cercare.
3: Allora, il Confartigianato da sempre costruisce l'identità proprio e la manualità delle nostre imprese. In che modo appuntamenti come Saperi e Sapori aiutano le piccole realtà locali e i maestri artigiani a farsi conoscere e a trasmettere la qualità dei prodotti a chilometro zero?
4: Allora, Saperi e Sapori, che nasce proprio su un'intuizione, una chiacchierata dell'assessore Bini, quindi attività produttive della regione, assieme ai due presidenti di CNA e di Confartigianato, quindi il dottor Meletti e il dottor Tilatti, è stata veramente una novità ed è stata una scommessa che ormai possiamo dire vinta, perché riuscire a mettere assieme sia il prodotto gastronomico che quello eseguito con le mani, ma sempre un prodotto di nicchia, un prodotto artistico, perché nel padiglione Saperi e Sapori noi non troviamo il grande artigiano che comunque fa produzioni che tutti si aspettano, ma troviamo il piccolo artigiano che fa delle produzioni particolari. Andiamo da chi produce lingerie da chi produce mosaico a chi produce qualcosa che è andato tantissimo l'anno scorso, rose di sughero, oppure c'è il complemento d'arredo veramente difficile da trovare, fatto a mano, su misura, perché gli artigiani che sono nel padiglione 8 creano e sviluppano dei prodotti anche in base alle richieste del loro cliente. E non si parla appunto di grandi mobili, perché i mobili sono nel padiglione 6 e di conseguenza chi viene lì può anche trovare chi, diciamo, presta le proprie mani a quelle che sono le idee di chi le vuole a casa propria.
3: Allora, logicamente abbiamo parlato un po' a 360 gradi, ma parliamo anche, certo, di show cooking, workshop. Ecco, ci sono anche degli appuntamenti che farete in queste due weekend, in questi due fine,
4: certo, settimana. Sì, ci sono degli appuntamenti importanti. Tutti gli appuntamenti sono sempre fatti per valorizzare i prodotti, quindi show cooking realizzati ovviamente con prodotti friulani, con prodotti sempre di altissima qualità, perché rientrano sotto promoturismo e quindi sotto il marchio Io Sono FVG, quindi prodotti soltanto della nostra regione, elaborati in maniera diciamo moderna, in maniera creativa. Dalla parte dell'artigianato, invece, della Sala Bianca, abbiamo degli appuntamenti sempre divisi sui due weekend per valorizzare appunto quelle che sono le iniziative anche di Confartigianato. Quindi non si parlerà solo prettamente dell'artigianato rivolto a come facevamo gli altri anni, rivolto agli artigiani, quindi non andiamo a spiegare solo le nuove leggi, i nuovi regolamenti, ma è rivolto a tutta la popolazione perché sappia ad esempio gestire qualcosa che l'artigiano installa a casa propria, o comunque scoprire quali sono i vantaggi che possono avere le famiglie rivolgendosi a ditte specializzate che riescono anche lì a mettere a punto quelle che sono le necessità di una famiglia, e sono tutti lavori artigianali naturalmente.
3: Io ricordo comunque Casa Moderna Sapere i Sapori dal 2 al 5 ottobre, dal 9 al 12 ottobre. Dove possono guardare i programmi o se vogliono organizzare?
4: Allora, certo, i programmi sono facilissimi da trovare perché su tutti, cioè sul sito e su tutti i social, se uno guarda Casa Moderna in maniera molto semplice, trova tutto, perché appunto abbiamo detto Saperi e Sapori che è al padiglione 8, ma al padiglione 6, 5 e 7 ci sono poi gli altri artigiani che però hanno dei prodotti, diciamo, un po' meno di nicchia, un po' meno legati all'artigianato artistico e un po' più legati all'artigianato tradizionale. E quindi andando direttamente su Casa Moderna o Saperi e Sapori viene fuori il programma dettagliato di tutti gli appuntamenti, che sono tantissimi.
3: Allora, Francesca, intanto che dire, venite a Casa Moderna 2 e 5, certo, 9 e 12 ottobre. Buon
4: vi
3: lavoro,
4: aspettiamo.
3: Rimaniamo nell'artigianato, buon lavoro.
4: Grazie, grazie tante. Oh, sì, mi permetto di dire che se qualche persona è interessata a seguire una delle iniziative appunto legate, diciamo di divulgazione che si troveranno in Sala Bianca, riceverà automaticamente anche l'ingresso per visitare non solo il padiglione di Saperi e Sapori, ma di tutta la, diciamo, la kermesse.
3: Quindi mi raccomando, non mancate, questa è Radio Chef, io vi,
4: certo,
3: saluto, intanto vi auguro buon pranzo. Grazie Francesca.
4: Grazie, grazie, ciao, arrivederci.
3: Perfetto.
2: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
1: Just in time. Radio Orologio.
0: Sono le 12:40 minuti.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
7: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
8: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
7: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
8: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
7: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
8: Il ricamo che ti distingue.
9: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
10: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
11: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi è avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alla telecamera un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
2: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
2: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
6: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA, che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
2: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.
0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
7: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
8: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
9: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
10: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
11: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
12: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
13: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
12: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
14: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
15: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
16: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy,

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
8: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
9: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radio cronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
2: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
7: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 11 minuti.
2: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
7: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
8: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
9: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il coli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea.

0: Andrea Falcone. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Ben ritrovati anche sulla costa, tempo stabile ma con l'afflusso di correnti più secche da nord-est nei bassi strati. Quindi per oggi cielo poco nuvoloso con passaggio di nubi alle alte quote, temperature massime fino ai 24-25 gradi, quindi sopra la media del periodo. Soffierà bora, che sarà moderata soprattutto a Trieste. La giornata poi di domani, di venerdì, sarà caratterizzata dal cielo variabile a causa del passaggio di vari nubi stratiformi alle medio-alte quote, temperature sempre stazionarie a un lieve calo, con valori fino ai 25 gradi per le massime, 16-19 gradi nelle minime. Soffierà bora moderata, soprattutto a Trieste, soprattutto nella prima parte del giorno. È tutto.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: y le dije, saca leche, es por chorro que me la dan, por chiquete.
1: DJ Chulo.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
4: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
5: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
6: Wow, cos'è questo?
7: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
6: E sotto?
7: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
6: E le saune?
7: Sì, sono state completamente rinnovate.
8: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature. In quota sarà mite e secco con zero termico a quasi 4000 metri di altitudine. La temperatura media a 1000 metri sarà di 15 gradi, mentre a 2000 metri 8. Per quanto riguarda domani, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, più consistenti al mattino. Temperature massime supera la norma del periodo. La temperatura media a 1000 metri sarà di 16 gradi, mentre a 2000 metri 10. Passando a Sappada, per oggi nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno dal sud-est, con intensità dai 9 ai 19 km orari. Le temperature saranno comprese tra i 7 e i 17 gradi. Per quanto riguarda domani, nubi di passaggio, venti sempre deboli e le temperature tra gli 8 e i 18 gradi. A Cortina d'Ampezzo, invece, nuvolosità innocua. Venti sempre deboli da sud-sud-est e temperature da una minima di 8 gradi e una massima di 18. Mentre per domani qualche nube sparsa, venti sempre deboli e le temperature andranno dai 9 ai 19 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da...
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.

0: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche, iniziate circa una settimana fa, hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE, Paola Pino, arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
1: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly. Iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
2: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico, portare la salute alle persone. La salute è questo che conta di più, per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
1: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente Commissione Tutela dei Diritti delle Persone e componente dell'intergruppo regionale Diabete, Obesità e Stili di Vita.
3: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico-privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute, perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
1: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
5: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
7: Sette secoli di storia. Tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
5: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta. Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
11: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
10: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
11: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Delizioso

0: galattiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, castelli aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
5: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
6: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475. Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palma Nova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana. In collaborazione con
8: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy,

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
0: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
4: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
6: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole, il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Barcolana.
8: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
9: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
11: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e

0: Ritira il tuo gadget. Onda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
2: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radio cronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com. Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
4: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuore in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
5: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
7: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste. Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
3: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
0: Già lo so, non mi addormenterò mai, già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof, non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para, noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna, no, no, però adesso sono solo dentro questa

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17.
2: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

0: 5'9" brown eyes.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
3: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
1: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
1: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi-Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da 2 KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo. Le Vunner affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. E se ti iscrivi, partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B. Barcolana.
0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
0: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
7: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, continua il lungo periodo anticiclonico sulla nostra regione, continuerà anche nel fine settimana e all'inizio della prossima con temperature sopra la norma del periodo. Potrebbe cambiare qualcosa prima della barcolana con l'arrivo delle piogge, però è ancora da confermare questa tendenza. Per le prossime ore ci attendiamo cielo poco nuvoloso per l'arrivo di nubi tradiformi, temperature massime che sono sopra la norma del periodo di 4-5 gradi, con valori fino ai 26-27 gradi in pianura, 25 gradi sulla costa. Soffierà bora moderata a Trieste soprattutto, che continuerà anche nella giornata di venerdì con cielo che sarà in genere variabile per il passaggio sempre di nubi stratiformi ma del tutto innocue, temperature minime tra 10-14 gradi in pianura, 16-19 gradi sulla costa, massime di 24-26 gradi in pianura, 23-25 gradi sulla costa, quindi in lieve calo ma comunque sempre sopra la media del periodo. Fine settimana con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, ancora bora soprattutto sabato sulle zone orientali e sulla costa, che sarà moderata. È tutto.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato,
4: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico.

0: 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo. In via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: Wow, cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: zia Giulia.
1: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.it.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone, cadei.it.
3: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
7: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
9: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico teatro triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
4: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana Colana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Riaprite Virginia Residence a Portorose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
2: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19.
2: Punto Zero FM.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato, all'equipaggio ha detto uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo ieri. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben Gvir, che annuncia pure per lui sarà un inferno.
1: L'economia.
0: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al Salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA che celebra oggi gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto Made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera alla von der Leyen con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso, annunciando che il tema sarà posto anche al prossimo vertice Ecofin. Poche ore prima, con i commenti di diversi portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione europea. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2% a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Cinquantacinquesima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Merima Face. Mostra regionale della mela di di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: Il Thermenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy. Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
6: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
9: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
8: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
1: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ

0: Bosco, Roger, la voce del sole, Cuori in pista. E per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
4: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta,
8: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
9: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
8: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
9: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
8: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
9: Il ricamo che ti distingue.
10: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
11: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
12: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: FM.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi buongiorno amore, ti dicevo di Osma e lo, mi dicevi

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
1: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
0: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
2: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra 2 settimane.
0: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi 2 giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
0: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica, duro scontro Malagò-Abodi in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, in incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
0: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
6: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
7: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
8: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della Radio Cronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
9: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
10: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
11: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
10: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
11: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
12: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
13: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
14: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
15: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
0: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana, grado Sup Experience 2026, per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado,

0: dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana SUP sulle nostre frequenze.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
2: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, continua il lungo periodo anticiclonico sulla nostra regione, continuerà anche nel fine settimana e all'inizio della prossima con temperature sopra la norma del periodo. Potrebbe cambiare qualcosa prima della barcolana con l'arrivo delle piogge, però è ancora da confermare questa tendenza. Per le prossime ore ci attendiamo cielo poco nuvoloso per l'arrivo di nubi stratiformi, temperature massime che sono sopra la norma del periodo di 4-5 gradi, con valori fino ai 26-27 gradi in pianura, 25 gradi sulla costa. Soffierà bora moderata a Trieste soprattutto, che continuerà anche nella giornata di venerdì con cielo che sarà in genere variabile per il passaggio sempre di nubi stratiformi ma del tutto innocue, temperature minime tra 10-14 gradi in pianura, 16-19 gradi sulla costa, massime di 24-26 gradi in pianura, 23-25 gradi sulla costa, quindi in lieve calo ma comunque sempre sopra la media del periodo. Fine settimana con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionali, ancora bora soprattutto sabato sulle zone orientali e sulla costa, che sarà moderata. È tutto.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
5: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: casa e lei arriva.
1: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi, adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
4: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
5: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 19 minuti.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro o fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Barcolana.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
2: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe. Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum, incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it.

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
2: Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: Zia Giulia.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 5 minuti.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 12 minuti.
0: Punto Zero

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 29 minuti.